tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

nonostante tutto resto io, io che ancora credo e ancora spero, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

morto e il mondo sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso

crollare tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

0: Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Top Italia.
1: E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto.

0: Stop Italia, prima radio italiana in Francia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già.

l'ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera.

vita e ho fatto mille viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Vous écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2 et Top Italia avec tout de suite on rappelle avec qui on est en ce moment avec Grazia Iacquagnello.
1: Bonjour à tous.
0: Milena Dell'Isola.
1: Bonjour à tous.
0: Massimo Iacquagnello.
2: Bonjour à tous les auditeurs.
0: Et Carmelo Mondello al microfono et on a le plaisir d'accueillir Sara Grimaldi qui revient dans les studios. Bonjour Sara.
3: Bonjour.
0: Bienvenue à Italoscopie. Sara, tu as une actualité très importante en ce moment avec la sortie de ton premier roman. Alors Sara, on rappelle que tu es metteur en scène. Tu as fait pas mal de choses depuis de nombreuses années à Paris. Et alors raconte-nous tes débuts ici d'abord et après on va parler de ton roman.
3: Alors oui, ça fait 18 ans que j'habite à Paris. Je suis réalisatrice principalement de documentaires et j'enseigne aussi à l'école de cinéma. Ce premier roman ça vient d'être publié. Il a été publié mi-mars en Italie. Pour l'instant, il n'est qu'en italien. Il a été présenté le mois dernier au Salon du Livre de Turin.
0: D'accord. Et en fait, c'est ton premier roman. Qu'est-ce qui t'a décidé à écrire pour est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose, ou tu avais ça depuis très longtemps?
3: Non, en fait, j'imaginais pas d'écrire un livre. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est un peu grâce au fait que j'enseigne. Et donc, en fait, je suis en contact avec les jeunes parce que la thématique du livre, c'est le rapport entre les adultes et les adolescents, on va dire, surtout le monde des ados. Le sujet principal, c'est le suicide de jeunes, qui est la deuxième cause, malheureusement, de mort chez les jeunes. Et donc, voilà, en fait, c'est un peu mon expérience plus d'enseignant qui m'a amené vers ce livre. Mais au départ, j'avais écrit juste le premier et le dernier chapitre. Je ne savais pas quoi faire avec.
0: Hein. D'accord. Alors, donc il y a un événement la semaine prochaine, donc c'est jeudi soir à la Maison de l'Italie, avec la présentation de ce livre. Donc en fait, on a quelques questions avec Grazia Iacquagnello aussi présente, qui va te poser quelques questions, Sara.
1: Sara Grimaldi, sarà più facile in italiano per me.
3: Ok.
1: Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente guardando, leggendo qualcosa di questo libro è questa idea molto originale ma molto forte, almeno così sembra, correggimi se sbaglio, di interpretare, di guardare il mondo che attraversa uno dei momenti più bui della storia, sia a livello globale ma come dicevi tu il mondo dell'adolescenza anche a livello individuale. Attraverso gli occhi appunto il travaglio immenso di un adolescente, è un'idea molto originale in effetti, è un adolescente che non trova più nessun appiglio esatto. In questo mondo ormai, raccontaci, spiegaci questa idea davvero molto forte.
3: Allora sì, l'idea in realtà è nata appunto dal rapporto con i miei studenti perché spesso sento dire che... Ah non, mais là j'ai un doute, il faut que je parle en français ou en italien.
0: Si, fallo, poi...
1: Comme tu veux.
3: Ok, va in italiano. Allora, che il rapporto con i miei studenti, che comunque spesso vengono tacciati di essere pigri, non aver voglia di lavorare, eccetera, quando invece noi adulti spesso abbiamo tantissime mancanze e ci viene perdonato tutto. Ci perdoniamo tutto, anzi.
1: Sì.
3: Quindi mi interrogavo proprio su questa cosa e per me è stato un lavoro molto interessante in realtà perché mi ha obbligata ad andare a cercare quelle emozioni, diciamo, della mia adolescenza che non ricordavo più. È stato quasi terapeutico,
1: ah, ecco.
3: Diciamo.
1: Bellissimo, quindi. Adesso...
3: Ah, sì.
1: Va tanto di moda, diciamo, e giustamente anche tutta una letteratura che insegna ai ragazzi a sbagliare, diciamo, questa questa ragazza, questa adolescente, può permettersi di sbagliare di fronte a questa realtà? O non le è data la scelta? Come arriva a questa idea?
3: Diciamo che lei è un po', secondo me, cristallizzata dagli adulti dentro dei ruoli che loro si sono immaginati per lei. Adulti che magari dicono che può sbagliare, che però poi nella realtà si aspettano da lei un certo tipo di attitudine, un certo comportamento.
1: Quindi degli adulti che non sono un esempio.
3: No, degli adulti che non sono un esempio, ma sono capaci proprio di guidare nessuno.
1: Ho capito, infatti.
3: Che non si sono risolti.
1: Esatto. E senti Sara, ma c'è un velo di speranza nel romanzo?
3: Allora, forse sì, ma va letto.
1: Esatto, quindi non lasciamo la sorpresa al lettore. Davvero invito tutti a comprare questo libro. Lo hai presentato quindi al...
0: No, deve presentare giovedì prossimo okay. Alla Maison de l'Italie.
1: Però lo hai già presentato al Salone del Libro di Torino.
3: Al Salone del Libro, sì, ero stata lì. Tra l'altro il libro è in vendita alla libreria,
1: sì,
3: a Parigi, a Metro Poissonnière.
1: Sì,
3: e lo presenterò giovedì prossimo insieme a Michela Marzano.
1: Ok.
3: Perché lei l'ha letto, le è piaciuto molto e quindi ha accettato di dialogare con me sul libro.
0: Benissimo.
1: Benissimo.
0: Allora Sara, invitiamo gli ascoltatori a venire giovedì prossimo alla Maison de l'Italie e ci sarà anche Florence Roux che farà la presentazione.
3: Esatto, si potrà anche comprare il libro.
0: Alla libreria.
3: Il libro che per me si rivolge soprattutto agli adulti, quindi genitori, educatori, insegnanti.
1: Ok, hai fatto benissimo a puntualizzare questa cosa qui.
0: E si chiama Asfalto e en français, la traduzione in francese, cosa può essere qua? C'est goudron?
3: Asfalto. Ah no, asfalto, voglio dire. Par ailleurs, la traduzione si fa in francese. Et j'aurai probablement le premier chapitre traduit en français.
0: D'accord.
3: Donc on va le lire pendant la soirée.
0: Très bien. Ok. Altra completamente una domanda completamente fuori dal soggetto è i tuoi gusti musicali, perché sai Italoscopy è una trasmissione musicale.
1: Ah, sì.
0: Musicale. Quale canzone vorresti ascoltare qui?
3: Allora.
1: Così su due piedi credo sia difficile.
3: Così
1: sempre
3: su due piedi è difficile da pensare
1: per un'autrice, per un artista.
3: Se la trovi, ma non lo so se la trovi.
0: Sì, se troviamo tutto.
3: Siccome
0: qua.
3: Ieri trovate tutto. Sì. Siccome ieri sera ho finito di vedere l'ultima serie di Zero Calcare, che è bellissima, ve la consiglio a tutti. E c'è la sigla di Giancane, e non mi ricordo il titolo, però è la sua ultima canzone e secondo me meriterebbe.
0: Giancane e la sigla di Zero Calcare, così?
3: Di Due Spicci,
0: va bene.
3: La sigla si chiama così.
0: Va bene, la prepariamo.
3: Però la canzone non mi ricordo più il titolo.
0: Aspetta, c'è Massimo, ha una domanda per te.
2: Buongiorno Sara.
0: Massimo Iaconiello.
3: Buongiorno.
2: Il tuo nome Grimaldi in Francia è conosciuto specialmente a Monaco. C'è una principessa, no? Una principessa Sara, no?
3: No.
2: Non c'è niente
3: no,
2: da vedere.
3: Grazie, no, grazie, ma no.
0: Sara, sei milanese tu?
3: Sì.
2: Milanese, peccato. Noi siamo tutti del sud.
0: Ok. Grazie. Grazie. Sara Grimaldi, quindi jeudi prochain, jeudi 18 à 18h, c'est ça, 18h?
3: 19h
0: à la Maison d'Italie, c'est boulevard Jourdain. C'est ça, si je me trompe pas?
3: Ouais. Voilà. C'est ça, boulevard Jourdain, numéro 7, il me semble.
2: Cité universitaire, pavillon de l'Italie, juste à côté de l'entrée, là.
1: Alors, qui
3: n'est-ce pas? Exactement, et donc rendez-vous avec Michela Marzano, sì.
1: Chi okay. Non ci sarà, sarà collegato allora, con tanto interesse.
0: Grazie, Sara.
1: Ciao, Sara.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Italoscopie, on est de retour dans les studios avec toujours nos invités, avec Massimo Iaconiello bien sûr, c'est lui qui est quand même aux commandes, hein, hein Massimo,
1: toujours aux commandes,
0: avec Grazia qui est toujours là,
2: di nuovo con
0: voilà,
2: voi,
0: donc avec nous cette émission, et Milena dell'Isola, donc Milena qui maintenant va choisir sa chanson préférée du moment.
1: Et qui va nous la présenter.
0: On a demandé les goûts musicaux à nos invités. Donc, Milena, alors, quel est ton artiste préféré du moment?
2: In effetti ce ne sono diversi di artisti
0: allora, on va
2: preferiti.
0: En écouter plusieurs, t'inquiète pas. C'est okay.
2: Comme, déjà, come diceva Grazia, è un po' difficile scegliere un artista. Io sono un po' molto legata alla mia città natale, quindi mi piace molto la canzone napoletana, ciò non toglie che mi piacciono anche altri artisti. Allora, ho scelto Sal da Vinci con l'ultima canzone di Sanremo, Per sempre sì.
0: E l'Eurovisione.
2: Perché ho scelto questa canzone? Ho scelto questa canzone perché in effetti è una canzone che riflette veramente un po' la mentalità napoletana, parla di della famiglia, della casa, dell'amore, delle difficoltà per affrontare i problemi familiari. In effetti c'è un po' un misto delle difficoltà un po' che si trovano in questa città. Mi piace molto Sal da Vinci, in effetti questo slancio verso Sal da Vinci mi è venuto una ventina di anni fa. Io non lo conoscevo perché sono 45 anni che abito a Parigi, quindi non conosco sempre gli artisti che si lanciano all'inizio. E mi ricordo un giorno mio fratello che abita a Napoli mi ha detto: ti porto a vedere un concerto di un artista che non conosci, ma sicuramente ti piacerà. Ed effettivamente è nato questo amore per le canzoni di Sal da Vinci. Cantava sul lungomare di Napoli, è stato qualcosa di fantastico quella sera, e da allora lo seguo tantissimo e vado a vedere tutti i concerti nella misura del possibile.
0: Lo sai che è venuto a cantare a Parigi?
2: E sono andata a vedere uno dei suoi concerti l'anno scorso a Napoli, dove il pezzo principale era Rossetto e Caffè, una canzone molto accattivante, molto energica. E in effetti è questo aspetto che mi piace, perché in questo mondo un po' difficile in questo momento mi piacciono le sue canzoni perché sono ritmate, sono allegre, e tra l'altro l'ultima canzone di Sanremo è stata tradotta in molte lingue straniere, è stata in effetti subito un po' copiata, e secondo me il successo che ha avuto è anche questo, è facile da, diciamo, il ritmo, anche se non è sempre facile da cantare, ma un ritmo.
0: Come fa? La conosci?
2: Saremo
0: Massimo,
2: io e te per sempre così.
0: Tormentone.
1: Per la vita. C'est comme les auditeurs de Italoscopie, ils sont avec nous pour la vie. Hein.
0: Absolument, ouais. C'est vrai que cette chanson, elle rentre dans la tête hein, quand même.
2: C'est vrai. Sì, sì, io me ne servo molto perché io insegno italiano a degli stranieri, e ho scelto questa canzone per il ritmo, perché purtroppo i francesi hanno un po' di difficoltà di prendere il ritmo italiano, e
0: allora,
2: quindi
0: la pronuncia,
2: il ritmo, l'intonazione,
3: ma credo anche la gestualità,
2: la gestualità
3: della canzone aiuti a ricordare le parole.
2: Esatto. E quindi è una canzone che ha avuto molto successo effettivamente anche qui.
0: On va l'écouter, il y a une nouvelle chanson pour l'été, il a sorti une chanson que tu as passée, Massimo, la semaine dernière de Sal da Vinci, tu t'en rappelles?
1: Poésie.
0: Et donc vous l'avez entendu la nouvelle?
2: Oui, je l'ai entendu.
3: Oui.
0: Tu préfères celle-là. OK, on écoute Per sempre sì, pour toujours, oui. Sal da Vinci sur RVVS 96.2 et Top Italia.

0: Retour à Italoscopie avec donc cette chanson Al mio paese, et on a enchaîné après Partenope, cette chanson Al mio paese, et c'est une autre chanson de l'été, un autre tormentone. Là c'était Serena Brancale, Levante et Delia, donc trois femmes du sud hein, qui sont vraiment, et d'ailleurs on vous invite à voir le clip parce que le clip il est génial. Donc ça s'appelle Al mio paese, Serena Brancale, Levante et Delia. Donc on a entendu deux fois Serena Brancale, et grazie, tout à l'heure tu
1: no,
0: as parlé
1: Serena Brancale è un'artista che mi piace moltissimo, ma da tantissimi anni, quando ancora non era tanto conosciuta al grande pubblico. Lei partecipava a festival jazz, quindi c'era una nicchia di persone che la seguiva. Era molto, diciamo, era una musica di settore, se vogliamo. Dopodiché, tra l'altro io l'ho vista al festival di jazz di Gaeta, fantastica. Dopodiché con il brano Baccalà si è fatta conoscere al grande pubblico. Ed è stata l'inizio della sua trasformazione, perché quello che è oggi Serena Brancale è abbastanza, la qualità non cambia, è qualitativamente al top secondo me, però è molto cambiata nel genere, fa bene, si diverte, gira il mondo, partecipa ai più grandi festival ormai tra Sanremo ed è una grandissima artista, tra l'altro ha collaborato anche, allora lei fu non fu presa ai provini di X Factor, quindi immaginiamo a volte la qualità, no, il talento come possa essere interpretato. Ha collaborato con Gammon, che mi piace molto visto che mi piace la musica funk e soul, con Caparezza, con Clementino, mi piace tanto.
0: Serena Brancale quest'estate avrà due successi sulle radio sicuramente, quella che abbiamo sentito prima e Partenope. Questa al mio paese.
1: Allora sì,
0: avete sentito la voce di Maria Grazia.
1: Grazia, dire la verità,
0: semplicemente perché una cugina si chiama Maria Grazia.
1: No, ma è bellissimo.
0: È bellissimo anche questo.
1: Da piccola in Francia mi piaceva meno, non riuscivano a pronunciarlo, allora, mi chiamavano Grazia.
0: Grazia.
1: Ed è orribile.
0: Grace.
1: Esatto, adesso mi chiamano Grace.
0: Quindi, come diceva Massimo, è un percorso all'inverso, al contrario di quello di Milena, perché tu sei nata in Francia.
1: Sì, i nostri genitori sono venuti a lavorare, lo dico brevemente, in Francia. Noi siamo nati qui, io e mio fratello, abbiamo vissuto tra Issy-les-Moulineaux e Clamart, quindi nella regione parigina, una zona molto bella tra l'altro, e quindi ho frequentato la scuola, avevo tanti amici, mi sono trovata benissimo. Diciamo sono stata qui fino a 12 anni, siamo tornati in Italia con mio padre, mio fratello si è sposato, è rimasto qui, quindi ecco la cosa che voglio dire, non ho mai tagliato i ponti con Parigi, con la Francia, mai.
0: Ma infatti tu parli sono tornata francese senza accento. No?
1: Sì, senza accento, anche se poi ho frequentato tutte le mie scuole, la superiore, l'università, in Italia, per cui ho più facilità nell'esprimermi in italiano. All'inizio, diciamo, il cambiamento, tornare in Italia, anzi andare in Italia, perché io sono nata qui in Francia, è stato, diciamo, una cosa strana, perché passavo da una grande metropoli, Parigi, e arrivavo in una città di 40.000 abitanti, Cassino, che vari decenni fa, non dirò l'età, ma vari decenni fa si poteva praticare poco sport, sì, cinema c'erano.
0: Una città di provincia.
1: Ho fatto una bella, come dicevo precedentemente, una bella vita nella natura, sulla neve, al mare. E così via. Io ho un legame profondo con i due paesi. È strano, perché chi lascia un paese e va nell'altro si sente profondamente parte dell'altro che ha lasciato. Cioè io in Italia mi sento profondamente francese, in Francia profondamente italiana. Come dice Milena, c'è una certa freddezza a Parigi, ma con, che non è freddezza del cuore, non è freddezza culturale. Anzi, io so che i parigini, tutte le mie amicizie parigine, amano moltissimo l'Italia, l'italiano, amano i nostri monumenti, la nostra storia, la nostra musica, e tutti i miei amici italiani apprezzano tantissimo e prendono esempio anche dalla Francia. Mi sento cittadina del mondo, io apprezzo la mente elastica, apprezzo tutto il bello dei posti che ho frequentato, tutto il bello dei posti che conosco durante i miei viaggi, e c'è un fervore ormai culturale anche nelle nostre città, Napoli, Roma, soprattutto negli ultimi anni, paragonabile a quello di Parigi. Certo, non si può paragonare Parigi con moltissime città in Europa o nel mondo, però diciamo che trovo una certa parità in quasi tutti i settori, ecco, mi trovo bene ovunque, quindi viva l'Italia, viva la Francia.
0: Quindi potresti vivere sia in Francia
1: assolutamente, che in senza nessun trauma, senza, so il bello della Francia, so il bello dell'Italia, e questo mi va bene.
0: Benissimo, grazie. Ascoltiamo una canzone, abbiamo un duetto che si è fatto qualche anno fa, prima che la Vanoni
1: ci lasciasse, grande, grandissima. Sì,
0: ascoltiamo
1: interprete.
0: Mina e Vanoni, c'est deux monuments de la chanson italienne, veramente, perché associando Mina con la Vanoni è incredibile, e questa canzone è bellissima.
1: Ci rimane di più impresso la Vanoni perché ha talmente partecipato.
0: Sì, perché Mina non si vede più.
1: Esatto, ha talmente scherzato, si è talmente messa in discussione che è diventata parte di noi. Una donna che ricordiamo tutti per qualche aneddoto, per qualche cosa che ha fatto di osé nella vita, che forse tutti abbiamo fatto. Veramente Mina si è un po' diciamo nascosta, ecco, però grandissime entrambi.
0: On écoute donc cette chanson, enfin, Amica e mai, c'est une chanson signée Andrea Mingardi. Je sais pas si vous connaissez Andrea Mingardi,
1: sì, sì,
0: c'est lui qui a signé cette chanson. Le texte est incroyable. C'est ces deux femmes qui se disputent le même homme.
1: Et donc,
0: on les imagine, elles ont quand même, elles avaient à l'époque de l'enregistrement. Elles avaient toutes les deux 80 ans, donc
1: en plus,
0: voilà, en plus. Alors, donc on imagine la scène. En tout cas, j'adore cette chanson. Ça s'appelle Amica e mai, donc Mina et Vanoni sur AVS 96.2 et Top Italia. Italo Scopo.

Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che ti abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera

Davvero, di gocce d'acqua vestirei il tuo seno, poi sotto ai piedi tuoi veli di vento e

sedie sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri ti

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la loggia ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Italia,
1: la radio italienne.
2: C'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Top Italia.
1: Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestetici, faccio fatica. Quante volte senza so-

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Venne sera qui. Tutta una serie di astri di polvere bianca, scaricata dal cielo, ma il cielo senza i tuoi occhi.

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi critica.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Ma cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato. Che ci racconta di Cuba?
2: Ti dirà

tornassi adesso cercheresti alibi, spiegazioni freddi al netto del rancore. Troveresti specchi su cui arrampicarti, per poi cadere, cadere ancora.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati, troppo figli.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo.

0: Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi

adesso tutto sto parlare, chi l'aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato, ma non ho risposto. D'andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no, mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e cecchetto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Oh. Hey. Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

Anche solo estetica e basta, ma pure la bellezza se vuota furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

0: Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola. Finché il cielo si colora di ogni

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Allume les émotions, monte le son avec Radio Top Italia.

A stilo guardo mondo, e din domune se perd, e che tempeste notte, mare a divento, e la confonne van, a

0: noccio scura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tiempo que viene, tiempo que va. Tiempo se video, tiempo te rao. Viento que voto me fa cari malato. Verifique carato, identifique le gama, gama liga.

Funky. Qua. Funky. 1996. JH e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Top Italia.

più grandi successi sono su Top Italia, prima radio italiana in Francia.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: tu mi cerchi da lontano.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

hai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso ancora un po'.

0: Italia.
1: Sto cercando ancora un briciolo di noi, il tuo sguardo che mi salva al mondo è confuso, bisogno che tu sappia

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa di Puy Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati amici per una nuova puntata insieme di Formato Casa. Se ci seguite di solito sapete che in questo spazio amiamo molto parlare del viaggio, cambiare prospettiva, scoprire le storie di chi ha avuto il coraggio di ridefinire il proprio concetto di casa. Ma oggi facciamo qualcosa di diverso, proviamo a raccontare tutto ciò con una lente speciale, quella della musica. Ci sono canzoni che non fotografano semplicemente un'epoca, ma riescono a stampare un sorriso sul viso di chiunque, anche quando fuori piove o quando le cose si fanno complicate.

Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, un vero e proprio inno alla vita, una carrellata di storie, di contraddizioni, di sogni ravvivati da quell'ironia tagliente che solo un genio assoluto come lui poteva saper usare. Pubblicato nel 1975 è un pezzo che ricorda che nonostante tutto, sopra le nostre teste c'è una grande costante che non cambia mai. Ma continuando a parlare di musica, se ci pensate, ha un potere unico ed è quello di metterci in discussione. È anche capace di farci viaggiare restando fermi e sa diventare molto spesso il nostro posto sicuro. E allora, prima di accogliere l'ospite di oggi, ci tengo a fare una piccola riflessione insieme a voi su una parola che nominiamo spesso in questa trasmissione: il viaggio. Di solito pensiamo ai treni, agli aerei, ai passaporti o magari ai chilometri che ci allontanano o ci avvicinano ad un posto da chiamare casa. Ma ci sono dei viaggi che non hanno bisogno di bagagli e sono quelli che facciamo una volta che schiacciamo play sulle nostre cuffie, per esempio. La musica in fondo fa proprio questo, è un biglietto di sola andata verso le nostre stanze un po' più nascoste, ci costringe a metterci in discussione, a guardare dentro quel disordine che spesso cerchiamo di nascondere e piega dopo piega ci aiuta a trovare una nuova forma. E le canzoni diventano un tetto sopra la testa quando fuori c'è la tempesta, un posto sicuro dove non servono maschere, e la musica diventa quindi una forma di casa. Ed il viaggio di oggi ci porta proprio a incontrare chi della musica ha fatto la sua propria bussola, usandola per smontare certezze e ricostruire delle nuove strade. Tra pochissimo avremo come ospite un giovane cantautore italiano, con lui faremo questo viaggio bellissimo per l'appunto dentro il suo ultimo lavoro. Preparatevi, perché oggi la musica si fa intima, profonda e soprattutto in perfetto formato casa.

0: I The Colors, Rolling Stones su Radio Top Italia per Formato Casa. Ha fatto della sua musica la sua passione, che poi è diventata anche un progetto di vita. Stiamo per accogliere il nostro invitato di oggi. Viene da Piacenza ed è un artista cresciuto tra i grandi musical. Diamo il benvenuto a Simone Scrivani su Radio Top Italia per Formato Casa. Ciao Simone.
1: Ciao Marta, buonasera.
0: Benvenuto, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Te stai bene?
0: Bene, molto bene. Devo dire che qui a Parigi comincia il bel tempo. Sono previsti addirittura 30 gradi questo weekend e per noi, credimi, è proprio un evento eccezionale.
1: Bene, anche qua c'è un bel caldo, si sta bene.
0: Si comincia questo sentimento estivo. E allora Simone, come ben sai, noi qui a Formato Casa parliamo di storie degli italiani che decidono di lasciare appunto il proprio paese e di ricostruire una nuova casa all'estero. E allora oggi voglio farti qualche domanda che si ricollega un po' a questo concetto di casa, se possiamo dire così, e parlare anche un poco di te, scoprire un poco della tua musica. Sul tuo sito ci scrivi che Origami, che è il tuo EP con 5 brani inediti, è un progetto che racconta di relazioni finite, di un orgoglio da smontare e di sentimenti piegati fino a trovare poi una nuova forma. E allora, siccome noi spesso parliamo di identità e di come ricostruirsi a volte, e quanto questo poi ci costa, perché significa mettersi completamente in discussione, quanto è stato difficile per te smontare il tuo orgoglio e accettare di farti piegare, per così dire, dalle esperienze della vita per ritrovare poi la tua vera forma, sia come uomo che come artista poi?
1: Guarda, difficilissimo, perché comunque io ho cominciato a scrivere e nel mentre attraversavo appunto un periodo un po' particolare, ho dovuto affrontare anche proprio per questo motivo della scrittura, in cui cominciamo a vedermi dentro me stesso, ho affrontato anche un periodo di terapia, e quindi direi che è stata abbastanza difficile, però mi ha aiutato, diciamo, a ritrovare me stesso, ad avere più contatto con le mie emozioni, e sì, quindi in realtà è stato difficile ma bello.
0: Bello, è una bella soddisfazione.
1: Assolutamente sì.
0: Vedere poi che, ecco, prende forma in questo modo con un risultato del genere. E, senti Simone, hai anche una solida esperienza, come dicevo prima, nel mondo dei musical. Hai interpretato infatti Joy in Sister Act e insomma hai fatto vari tipi di rappresentazioni. Nei musical interpreti qualcun altro, quindi indossi una maschera, sali sul palco e sei anche un po' protetto, diciamo così, da una sceneggiatura che esiste già. Quando invece scrivi e canti i tuoi di brani, come ad esempio Serenata, ti metti a nudo. Questo passaggio dal vivere nella casa di un personaggio a quello invece di costruire una casa con le tue sole parole, lo hai vissuto come un salto nel vuoto o invece come un ritorno al tuo rifugio, a casa tua?
1: Beh, guarda, considera che anche quando interpreti un personaggio, comunque un po' la casa del personaggio devi renderla casa tua. Cioè devi fare uno studio sul personaggio, devi fargli delle domande anche scomode, nel senso domande che non hanno risposta nello spettacolo, ma tu te le devi fare comunque, perché devi dare un'identità a questo personaggio. Quindi poi alla fine il personaggio nel musical, quello che interpreti, diventi tu.
0: Sì.
1: Quindi è un po' come restare a casa propria, poi alla fine arredare una nuova casa e renderlo il tuo posto nuovo.
0: Certo, c'è un nome, se non erro, una sindrome per gli attori di teatro, che ora non ricordo, di quando appunto si fa questo lavoro, come dici tu, e si vivono poi delle fasi un po' di confusione, non so se ti è mai successo, perché ci si cala talmente tanto nel personaggio che si interpreta, che poi, ecco, si va un po' in confusione. Non so se ti è mai successo.
1: Quello non mi è mai successo per ora. Sono strano così di mio, ma non è perché sono intrappolato in un personaggio, effettivamente.
0: E allora Simone, l'origami sappiamo che nasce da un foglio di carta quadrato, perfetto, intatto, che viene poi stropicciato e piegato per diventare un'opera d'arte. Musicalmente parlando, quando ti siedi a scrivere ti senti più come il foglio bianco iniziale che devi ancora capire che cosa diventerà, che deve ancora prendere una forma, oppure hai già in mente la figura finale e quindi poi la musica diventa solo il mezzo per piegare i tuoi sentimenti o dargli un senso, va, diciamo così.
1: Guarda, dipende un po' dalle volte, perché nel senso qualche volta mi capita di pensare a una frase mentre ragiono su un argomento e quindi parte tutto dalla parola effettivamente. A volte invece mi viene la melodia sulla quale poi dopo metto una frase. Quindi ti posso dire qual è il mio modo preferito, no? per fare questi viaggi, ed è sì. partire dalla parola e poi costruirci intorno alla musica. Quindi mi piace prendere dal foglio, diciamo, non piegato, e poi piegarlo e creare qualcosa di bello.
0: Bello, meraviglia. Simone, allora ci ascoltiamo proprio uno dei tuoi brani, Serenata, e lo mandiamo in onda proprio qui su Radio Top Italia. Facciamo un viaggio insieme a uno dei tuoi scritti e della tua musica.
1: Ottimo.

0: Simone Scrivani, Serenata per Formato Casa su Radio Top Italia, e siamo in compagnia di Simone. Simone, Serenata è uno dei tuoi brani principali, no? Del tuo EP. Definisci il rancore come qualcosa che si trasforma in carta e consapevolezza. E spesso pensiamo alla casa come un luogo di pace, ma invece a volte per trovare la nostra serenità dobbiamo attraversare delle stanze piene di rabbia, di sentimenti, ecco, un po' contrastanti, e anche di lacrime. E allora ti chiedo, la musica per te è un modo per fare pulizia in queste stanze o il posto si sicuro in cui ti rifugi quando fuori c'è la tempesta?
1: No, assolutamente, mettere ordine, fare pulizia, anche con comunque il discorso che ti facevo all'inizio, no? Che poi insomma scrivere per me è diventato quasi terapeutico poi alla fine, no? Quindi io parto da un concetto che potrebbe essere: mi innamoro della persona sbagliata, capisco perché l'ho fatto, quindi devo sempre mettere ordine in tutte le cose che faccio, quindi è ordine per me, pulizia.
0: È una sorta di, non lo so, forse anche cerchio che magari si chiude, nel senso che, ecco, quando si trovano poi delle risposte, la consapevolezza è veramente molto importante, perché ti permette di, come dire, trovare un equilibrio anche con le emozioni, perché poi, ecco, il cuore va da una parte, la testa va da un'altra e tutto diventa più complicato.
1: E poi c'è casino.
0: Bravo, c'è casino ed è quello che crea poi, ecco, la sofferenza, le difficoltà. Invece poi a un certo punto c'è questa fase, come dici tu, dove tutto si riallinea. E, Simone, una curiosità, io stavo infatti adesso leggendo un po' del tuo sito, ma il tuo cognome Scrivani è un nome d'arte o è realmente il tuo cognome?
1: No, è il mio cognome, è il mio cognome. Qua nelle nostre zone è abbastanza popolare,
0: diffuso
1: anche.
0: Sì, no, ma è incredibile, sì. C'è questo proprio, è scritto nel tuo nome, quindi la scrittura e la musica.
1: Sì, e da lì il mio nickname su Instagram, che è Scrivi Pure.
0: Certo, ci ho fatto caso. E allora Simone, facciamo però adesso un salto nel futuro, futuro però prossimo, perché tra pochi giorni uscirà infatti un nuovissimo singolo. Non vogliamo fare troppi spoiler, ok? Così non roviniamo la sorpresa. Però se Origami rappresentava il dare una nuova forma ai sentimenti passati, questo pezzo inedito apre le porte a una nuova stanza del tuo percorso, quindi raccontaci un po' che tipo di viaggio ci dobbiamo aspettare da questa nuova uscita.
1: Sì, con Origami ho fatto un po' d'ordine, mentre invece adesso con questo nuovo progetto musicale che insomma fa parte di un nuovo CD che uscirà, che si chiama Malincomico.
0: Sì.
1: Ho deciso di analizzare un pochettino le peculiarità del mio carattere, no? Alcune parti, e in questo caso io sono sempre molto autoironico sulle cose della mia vita, no? Quindi diciamo che avrà un mood allegro, ma mentre tratterò di argomenti un pochettino più complessi che più o meno ci passiamo dentro tutti, quindi diciamo è più, dopo aver fatto ordine c'è rimasto ancora qualcosa che ho messo lì e devo ancora capire dove mettere, no?
0: Sì.
1: E inizio ad analizzare questa prima parte.
0: Bene, dai, poi è tutto un percorso che evolve ed è bello anche vedere, ecco, come cambia, come dici tu, si passa un po' dall'ordine di nuovo al caos, quindi ci incuriosisce molto, vogliamo seguire, sicuramente ascolteremo la tua prossima uscita. Simone, un'ultima domanda prima di salutarci, hai girato tanti teatri, hai studiato, hai scritto, chiuso in casa tantissimi in periodi anche complessi, hai scritto i tuoi testi e ora stai prendendo il tuo spazio anche nel cantautorato italiano. Per un artista che è sempre in viaggio tra le melodie, i testi, i palcoscenici, tra l'altro so che tu sei di Piacenza, ma hai vissuto per un periodo anche in un'altra città, a Milano, quindi hai vissuto e forse ci vivi ancora, mi confermi?
1: No, ho fatto un po' di un periodo a Milano, sì, ma non,
0: quindi Milano,
1: no,
0: è stata la tua casa per un periodo. E quindi ti chiedo, collegato al nostro format di Formato Casa, qual è per te il tuo formato casa? Se si tratta di un luogo fisico o magari delle persone o non so, magari l'esperienza che vivi quando sei sul palco?
1: Sì, no, le persone, perché tutte queste cose che dici, no, casa, posti, emozioni sul palco, alla fine le fanno tutte le persone, no?
0: Sì.
1: Quindi, cioè, nel senso, ogni ricordo legato ad un posto ce l'hai perché comunque era legato a una persona che magari ci viveva, cioè, sono le persone che creano i ricordi e le emozioni, quindi assolutamente le persone, 100%.
0: Simone, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per aver condiviso un pezzetto della tua storia. Quando vuoi, sei sempre invitato qui a Formato Casa. E prima però di lasciarti, vogliamo ascoltare insieme un'altra tua canzone, questa volta del 2023, e che ricorda appunto la città nella quale hai vissuto. Ci vuoi dire qualcosa di questo brano?
1: Sì, è un brano del 2023, appunto, che insomma è un po' croce e delizia di questa bellissima città che è Milano, che mi ha accolto un po' per i miei studi musical.
0: Sì.
1: E quindi, diciamo, è stato un periodo in cui la odiavo e la amavo allo stesso tempo. È un po'
0: Come ti
1: la particolarità
0: capisco.
1: di Milano.
0: È la particolarità di molte città, mi sa, però capisco
1: Sì.
0: perfettamente questo sentimento e quindi sono molto curiosa e sicuramente anche i nostri ascoltatori di ascoltarla. Intanto noi ti salutiamo, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
1: Grazie mille Marta, a voi.
0: Ciao Simone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ossessione Samurai J su Radio Top Italia, in seguito dopo Simone Scrivani con Maledetta Milano. Ma se bastasse una bella canzone, come diceva Eros Ramazzotti, a riportarci a casa. Tutti abbiamo dei profumi, delle sensazioni e anche dei suoni che ci riportano immediatamente alla nostalgia di casa. E allora sono proprio curiosa di sapere quali sono le vostre canzoni preferite che vi portano a casa. Vox Pop, la tua voce è di casa.
1: Ciao, io sono Erika, vivo a Barcellona, in questa splendida città da ormai quasi 2 anni, e nonostante sia lontana da casa c'è sempre una canzone che mi riavvicina parecchio all'area di casa, ma soprattutto ai ricordi molto molto lontani, che è la canzone di Vasco Rossi, Un senso. Mi ricorda di quando mia mamma veniva a prendere me e mio fratello a casa di mia nonna per riportarci a casa.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, un saluto a Marta Formato, un saluto carissimo dal tuo grandissimo e fidato amico pugliese, direttamente da Sant'Erminicolle, che vive qui a Lisbona da ormai quasi 5 anni. E niente, il pezzo che mi fa ricordare casa è Pinza tutte le mughiere, stannacco su baccalà, Serena Brancale, un bacio, un abbraccio.
0: Vox Pop, la tua voce è di casa.

0: Blanco ed Elisa, ricordi su Radio Top Italia, in sequenza subito dopo Vasco Rossi con il suo grandissimo pezzo Un Senso. E dopo aver ascoltato anche i vostri punti di vista, le vostre opinioni e soprattutto quelle che sono le canzoni che vi portano un po', ecco, nei vostri viaggi, è arrivato il momento, come sapete, di lui, insomma, ma che ve lo dico a fare, ormai basta il suo jingle e subito riconoscete di chi si tratta. E rieccoci su Formato Casa per Mogli e Buoi insieme al nostro caro Peppe. Ciao Peppe!
1: Bonsoir Marta e bonsoir a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Bonsoir a toi, come stai?
1: Bene Marta, ho ascoltato con attenzione l'intervista fatta a Simone Scrivani.
0: Ah, bravo, questa volta quindi non hai sbagliato radio.
1: No Marta, io poi quando sento un cantante italiano qui alla radio mi emoziono, quindi sono stato attento e preciso. Anche perché per gli italiani all'estero la musica italiana non è musica, è proprio un arredamento emotivo.
0: Addirittura, cioè che è un mobile, è un armadio.
1: Sì, è tipo, no. Vabbè, tu stai a sì, ma certo, perché tu immagini, tu stai a Parigi, piove, metti Sal da Vinci e improvvisamente il tuo monolocale diventa una cucina con i parenti, per esempio.
0: Ah, adesso ho capito, con gli zii, nonni, cugini, ho capito,
1: esatto,
0: lo spirito.
1: E certo, poi la musica italiana all'estero ha questo potere, no? Tu ascolti una canzone e senti odore di caffè anche se sei in Francia.
0: Ah, questo sicuramente. Molti italiani all'estero ascoltano solo musica italiana, ma in realtà non solo gli italiani, anche gli stranieri.
1: Ma per forza, Marta, per sentirsi a casa. Cioè, io immagino per esempio te a Parigi, no, con le cuffie fuori la Tour Eiffel che ascolti Sal da Vinci.
0: Vabbè, Sal da Vinci ormai è diventato internazionale, quindi non è difficile da immaginare questa scena.
1: Vabbè. Sì, e poi tu metti Sal da Vinci per esempio a una festa italiana all'estero e succede una magia. Pure quello che fino a un minuto prima parlava francese improvvisamente dice: uè, guaglio, allora che fai? Tutto a posto.
0: Un immediato ritorno alle origini, praticamente.
1: È scientifico, Marta, è scientifico. L'italiano all'estero ascolta musica italiana e gli torna pure l'accento del paese.
0: Vabbè, questo dipende dalle canzoni, però.
1: Sì, noi siamo, come dirti, un monolocale che diventa una reggia.

0: in un gigantesco condominio musicale europeo che è l'Eurovision.
1: E quanta saggezza e poesia stasera, ti sento davvero ispirato, Peppe, devo dire la verità.
0: No, Marta, ma non pensare a me, no? Pensa all'Eurovision piuttosto, no? Cioè, tu immagini, l'Italia è arrivata con la passione, la Svezia con sì. le luci, la Finlandia con uno vestito da tostapane elettronico e la Francia quest'anno invece è...
1: Punta tutto su Moreau.
0: Esatto, esatto, su Moreau lo stavo dicendo, mi era un attimo sfuggito. Vedi che sei preparata anche tu.
1: Hai visto?
0: Io ho visto anche la notizia, Marta, 17 anni, opera pop, lirica moderna, sì. Regard. praticamente metà Eurovision e metà, come dire, fantasma dell'opera.
1: Vabbè, la Francia vuole tornare a vincere dopo tanti anni ormai.
0: Eh sì, ho letto che dal 1977, cioè sì. Marta, praticamente l'ultima volta hanno vinto che la TV era in bianco e nero.
1: Ti rendi conto? Peppe, ma piuttosto la performance è stata molto teatrale, trovo.
0: Eh sì, molto, sì sì sì, io l'ho vista e mi sono sentito, se devo confessartelo, un poco in colpa, perché sembrava che stessi guardando qualcosa di molto importante.
1: Eia, Peppe.
0: No, Marta, davvero, ma cioè, a me piacciono queste cose francesi, cioè lei è entrata tutta elegante, fumo, luci, e poi il fatto che arrivano con l'Eurovision con questa opera lirica romantica.
1: E invece noi?
0: Noi italiani invece, noi all'Eurovision sembriamo quelli che arrivano al matrimonio già con l'after pronto, visto.
1: Vabbè, in effetti non è proprio falso, insomma, sono due approcci diversi, oserei dire.
0: Però è bellissimo, dai, tutto il contesto, perché alla fine l'Eurovision è il posto dove tutti gli europei si sentono un po' a casa.
1: Vabbè, questo è vero.
0: Siamo noi, invece, che in quel momento viviamo il dramma totale, noi italiani, perché tu vuoi fare l'europeo, ma alla fine diventi patriottico, Marta, facci caso.
1: Vabbè, questo è automatico. Io in realtà ho visto qualche italiano che si era anche un po' agitato, persone un po' tese.
0: Addirittura agitati,
1: Sì.
0: Ma è normale, Marta, cioè l'italiano all'estero durante il voto si trasforma.
1: In che senso?
0: Allora, tu vedi gente tranquillissima, magari tutto l'anno educata, composta, per bene.
1: Sì, certo.
0: Poi parte il televoto all'Eurovision e diventano ultra, si immagina.
1: Vabbè, effettivamente, ma non siamo i soli, tutti, devo dire tutti.
0: Sì, un po' tutti, però gli italiani all'estero all'Eurovision votano Italia con una partecipazione che neanche alle elezioni, Marta, veramente, cioè non si vede da anni una roba del genere. Ma comunque, a proposito di votazioni, ma tu hai votato, vero? Sì?
1: Vabbè, Peppe, però non mi fa ste domande, cioè...
0: No, è importante, perché tu vivi a Parigi e quindi tu dovevi votare, cioè io ti vedo proprio nel conflitto interiore che c'è da una parte l'Italia e dall'altra la Francia con l'opera pop elegante.
1: Vabbè, adesso non mettiamo, insomma, il dito nella piaga, io sono neutrale. Sono neutrale.
0: Marta, ti conosco, non è, nessun italiano poi all'estero è neutrale, è impossibile. Tu hai votato Italia.
1: E vabbè, Peppe, io in realtà poi ho avuto, insomma...
0: Marta, non importa, sì. Perché sì, su questa roba qua io ho uno scoop internazionale su Televoto, ok? Ed è una cosa gravissima che ho scoperto.
1: E che è successo? Quale scoop?
0: Allora, voglio dare questa notizia in esclusiva assoluta per i nostri radioascoltatori di Radio Top Italia, ok?
1: Ora ci stai tenendo col fiato sospeso.
0: Allora, Gennaro da Kiribati voleva votare Italia, ma per colpa del fuso orario, del satellite, della connessione del Pacifico, ha votato Bulgaria.
1: Ma no, ma che stai dicendo?
0: Sì.
1: Come Bulgaria?
0: Sì, Marta, lui pensava di aver cliccato Italia. Ha mandato 48 voti alla Bulgaria,
1: Ma veramente? Secondo me si è fatto un po' abbindolare dalla bellezza della cantante bulgara.
0: No, non penso.
1: Cioè, quindi mi stai dicendo che l'Italia poteva vincere? Mi stai dicendo?
0: No, aspetta, io non voglio però accusare Gennaro, perché alle 2 di notte poi mi ha scritto forse ho cambiato la storia dell'Eurovision, eh?
1: Vabbè, ma questo è uno scoop incredibile.
0: Fidati, che poi lui si sentiva malissimo e diceva: io volevo aiutare l'Italia, adesso però mi vogliono bene a Sofia, eh?
1: Vabbè, tra l'altro la Bulgaria nemmeno se l'aspettava all'inizio. Però non è che dopo questa storia ci ritroviamo magari Gennaro che si trasferisce in Bulgaria e lascia la sua Kiribati?
0: No, vabbè, ma non penso. Però pure i bulgari erano confusi. Si chiedevano chi è che li sta votando da Kiribati, eh?
1: Io direi che questa magari è una domanda più che legittima.
0: Poi per assurdo, sai che è capitato che Gennaro provava a correggere il voto, ma ogni volta peggiorava la situazione, capito? Votava sempre la Bulgaria, sempre.
1: Ha peggiorato tutto.
0: Eh sì, cara Marta, praticamente da solo Gennaro ha creato un incidente diplomatico musicale.
1: Direi assolutamente, Peppe, ma senti un po', per ricalcare un po' questa atmosfera da Eurovision, perché non ce la sentiamo questa nostra canzone vincitrice di Sanremo 2026 e che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo? E allora,
0: certo.
1: Sal da Vinci
0: con Per Sempre Sì.

0: Salda Vinci, per sempre sì, per Forma tua casa su Radio Top Italia, nella rubrica Moglie e Buoi insieme a Peppe. Peppe, ma lo sai cosa stavamo dicendo proprio adesso ascoltando Salda Vinci insieme a John? Che si meravigliava e diceva: wow, è incredibile che esistano ancora dei cantanti che cantano queste canzoni con questi testi pieni di passione, d'amore. Secondo me è proprio questo forse che ha colpito un po' Salda Vinci all'estero, che ne pensi?
1: Guarda, io penso proprio di sì, questa, diciamo, questo ritorno un po' alle origini della canzone, dell'amore, no? come elemento principale, come tema importante nella vita dell'uomo.
0: Come che si dice, noi napoletani ci mettiamo sempre un sentimento, è anche un po' questo.
1: Esatto. Ce l'abbiamo messo con Salda Vinci, dai, non facciamo troppi patriottisti, però.
0: No. Ritorniamo neutri. E allora, Peppe, esatto, hai altri scoop oggi dopo quello del grandioso Eurovision?
1: Marta, sì, oggi ti metto due notizie in una sola, che fanno paura.
0: Aia.
1: Allora, parto dalla prima, giusto per avere un punto di partenza. Allora, in Francia, una notizia dalla Francia, la birra ha superato il vino nei consumi per la prima volta nella storia.
0: No, vabbè, cioè, questa è veramente storica e soprattutto non me l'aspettavo.
1: Storica sì, Marta, e ti dico anche le fonti, visto che mi sono documentato, vista la storica importanza dell'argomento. Allora,
0: ascoltiamo.
1: Ti leggo dal testo, ce l'ho qua. Allora, secondo i nuovi dati pubblicati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e du Vin, penso sia una cosa...
0: Se fa fe.
1: Va bene, già hanno detto bene, dimmi.
0: Oui, il fe oui, se fa fe, un accent parfait.
1: Ok, quindi... L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino,
0: sì.
1: Secondo loro i francesi hanno bevuto 22 milioni di ettolitri di vino lo scorso anno, solamente direi.
0: Wow!
1: Però c'è da confrontare questa cifra con quella dell'Associazione dei Birrai francesi, i Brasseurs de France, penso si dica così.
0: Sei un po' più complessa.
1: Secondo cui i francesi hanno bevuto 22.1 milioni di ettolitri di birra nel 2025.
0: Non sono molto distanti i due
1: però
0: numeri.
1: Però c'è questo sorpasso, capito? Cioè, ormai il francese smette di bere vino e inizia a bere birra.
0: Vabbè, secondo me con l'inflazione è diventato troppo caro sto vino e quindi si punta alla birra.
1: No, ma pensa ai nonni francesi, Marta, quello è il problema. Cioè, uno entra al bar, vede tutti con la birra e il nonnino mi sviene, poverino.
0: Vabbè, Peppe, dai.
1: ma perché il vino in Francia non è una bevanda, è una cultura, è una cosa... Ecco, dicevo prima, è anche loro hanno l'arredamento nazionale, il vino, no? Cioè, i francesi crescono col bicchiere vicino.
0: Vabbè, dai, ancora con sta metafora sull'arredamento stasera. E invece i giovani bevono più birra, a quanto pare.
1: Eh sì, perché la birra è più veloce, è moderna, la prendi e vai, diciamo, è più smart, Marta. Il vino invece richiede concentrazione, devi annusare, guardare, parlare di retrogusto.
0: Non sapevo che avessi anche un po' di cultura da sommelier.
1: Eh sì, vedi, è una sorta di rituale, Marta.
0: Certo,
1: pensa,
0: capisco.
1: Che il gioco francese oggi vuole dire birra e basta, non vuole fare una conferenza sul Merlot in Italia.
0: Vabbè, ma allora cambia la moda e tutti quindi a bere birra.
1: Eh sì, Marta, ed è qui che arriva la seconda notizia tragica.
0: Sarebbe?
1: In Europa stanno chiudendo pub e bar storici ovunque.
0: No, vabbè, questa è veramente tragica. Ma com'è possibile?
1: Ma tu capisci il dramma? Cioè, la Francia passa alla birra e contemporaneamente spariscono i posti dove berla.
0: Cioè, un tempismo perfetto, direi.
1: Precisi, guarda, come non mai. È come, che ne so, imparare a fare il tiramisù e diventi intollerante al lattosio.
0: Vabbè, guarda, lì qualcosina ne so anche io in realtà, però non tocchiamo questo tasto, questo savoiardo dolente.
1: Questo savoiardo dolente. E poi, tornando alle notizie, questi articoli parlano sempre dei piccoli bar dei paesi che stanno sparendo,
0: Vabbè, guarda, sono dei luoghi speciali importanti, secondo me, i piccoli bar nei paesi. E alcune volte anche i paesi stessi scompaiono perché i piccoli borghi si stanno spopolando.
1: Sì, è un peccato perché comunque sono borghi importantissimi, posti importantissimi, anche perché il bar europeo non serve solo da bere, serve a commentare la vita come facciamo noi qui in radio.
0: E certo, è vero, è un modo anche per incontrarsi nella comunità, ritrovarsi con gli amici.
1: Esatto, tu pensa al pub inglese, il bistro francese, il bar italiano, no? Sono tutti posti dove la gente entra per un attimo, tra virgolette, e esce dopo 3 ore.
0: È certo, un'esperienza comune per tutti.
1: Però Marta, io temo il futuro, devo dire la verità. Cioè, tu pensa a città piene di persone, ma senza il posto dove dire, sai, ti racconto una storia, qualcosa, non c'è
0: molto
1: posto del genere.
0: Il nostro Peppe stasera.
1: Sì, Marta, ma davvero? Perché il bar è l'ultimo social network dove puoi vedere in faccia la gente.
0: Guarda, mi stai diventando il filosofo del bancone. Però è vero che sta cambiando il modo di uscire, su questo ti do ragione. Ma tu ti ricordi quando noi uscivamo, quando eravamo giovani e andavamo a farci le serate nei pub?
1: Sì, mi ricordo che noi eravamo giovani e andavamo nei disco pub, no? Come si chiamavano all'epoca? No?
0: Illo Tempore.
1: Illo Tempore, esatto. Però va bene, adesso la gente sta a casa e ordina a casa guardando le serie TV, beve sul divano, ma non è la stessa cosa.
0: Manca il rito sociale, direi.
1: Esatto, quello, vedi? Ecco, perché il bar serve pure a incontrare quel signore misterioso lì nell'angolo, che non sai come si chiama, ma ti commenta sempre il meglio.
0: Figura fondamentale, attenzione, perché senza di lui non puoi sapere se puoi uscire con l'ombrello senza.
1: Esatto, e poi tutta l'atmosfera, cioè il pub in Europa ha una magia, no? Cioè tu entravi anche da solo e dopo 5 minuti parlavi, che ne so, con uno della crisi mondiale, con quell'altro di calcio, con quell'altro di economia, che magari queste persone facevano i gommisti e il giardiniere.
0: E certo, la democrazia del bancone la chiamerei.
1: Esatto, io comunque voglio rassicurare tutti, tutti quanti. Gli italiani non lasceranno mai morire il concetto di bar.
0: Ma tu sei sicuro, Peppe?
1: Marta, sono sicurissimo. Noi siamo capaci di aprire un bar dentro un altro bar.
0: Vabbè, effettivamente. Che si potrebbe chiamare Speakeasy oggi, bar un altro bar, però.
1: Prendete spunto, gente, mi raccomando. E poi, secondo me, devo dirtela tutta, i francesi alla fine torneranno a vino.
0: Tu perché... dici?
1: Sì, Marta, diciamocelo chiaramente, no? Dopo 3 birre, qualcuno inevitabilmente proporrà: ragazzi, ma un bicchiere serio?
0: Vabbè, guarda, effettivamente la Francia senza vino non è proprio concepibile. Peppe, grazie per questa chiacchierata stasera. E allora, dove te ne vai questo weekend?
1: Proverò un disco pub, quasi quasi. Tornerò un poco 20 anni indietro, che ne dici?
0: Con un bel calice di vino francese.
1: Volentieri, volentieri.
0: Buon weekend e ci rivediamo alla prossima noi.
1: Assolutamente sì, bonsoir a tutti quanti.
0: Bonsoir.

0: Sentite, non so voi, ma questa versione di Vanna Spagna un po' disco mi fa già pensare all'estate. Ecco, ora ci vuole, mi fa fare questo fantastico viaggio in una delle serate estive, magari in spiaggia al tramonto. E allora, immaginiamo presto anche questo, soprattutto perché questo weekend per i parigini sarà molto estivo. Sono previste delle temperature veramente molto molto alte, quindi mi auguro che possiate tutti quanti approfittare della città, a Parigi come in Francia, ovviamente in altri paesi. Io vi ricordo che potete seguirci anche sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia, e se avete voglia di condividere un pensiero, di scriverci o anche di raccontare la vostra storia a formato casa o anche di intervenire con i vostri piccoli audio WhatsApp per Vox Pop, ci potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Le rendez-vous est dans deux vendredis, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pourrez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc, mardi à 21 et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, come sempre alle ore 19, ma ricordate che la prossima settimana ci sono i due replay, martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. E ricordate anche di seguire la nuova pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio Johnny in regia e insieme vi auguriamo un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa. Storie italiane con un nuovo

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.

crollare tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
1: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

ancora a pezzi se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se un noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita qui

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

0: ci fosse una regola che mi faccia sempre stare bene.
1: Dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
2: Bastardo.

gli occhi chiusi, ti stringi a lui.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: première radio italienne en France.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.